0: Thembisa. Ho ba tshobale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
1: Wa ratwa. Wa le. Lesedi FM.

difoko tsa lebelo. Fa sa lebanta la gao la phologo, re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molemo.

0: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jalo ka 750 gram ya Ellis Brown Coffee Creamer ka $49.99 le di 500 gram dife kapa dife tse pedi tsa spaghetti, macaroni kapa shapes pasta tsa Fettes and Monies ka 30 randa fela. Di fumane o fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sebokeng le lona le a ananelwa. Lesedi FM le leqhubung la 88.4. Kapa downloadang SABC Plus app. Kimo lelwa.

0: Moletsane lenaneong la Itlhabolle.
1: Mamedi e robong metsoso kamara hora ena ya borobong tsabeletso ke ha ya lesedi ho ho tle ho monati rona basotho nako ena he ha batho ba re ke spring rona basotho re re ke selemo ke sehla sa selemo me difate di atunya ho tala ka ntle ka mola ha o tsama wena mo mamedi motle jwale le letsatsi le tshabile dibakeng sengata ka nnete ho ho tle ho ho tle batho ba qaleletse wetsa mosebetsi o mona o ba yetsang hanako idutse mona wa hore ba hlwekise malapeng a bo rona ho lla di grievance ha o sheba metseng ya rona mona ntate ke marole fela a di samente batho ba lukisa ba hlwekisa matlo a bona ho hobe ho hobe ho hobe ha o tsama mona di trate mona ntate ho anewa dikobo batho ba fukotsa jwale ba Kenya tse ding ka tlasa matras ho a utlwagala jwale motšheso o fitlhile motšheso o fitlhile mo mabedi motle ke a tseba he le wena ke mosebetsi o mogolo ka nnete ha o fumana monyetla fela lapeng la gao mono ke mosebetsi jwale nako ena ke ya o hlwekisa go ntsha marwele ya sale a le teng nako ena kao fela e re he re tlo kena pineng tsa rona tse pedi tse kopilweng ke mo mamedi se gotlaneng sena sa kopi ya tee Kajeno mo ba mete motle kgetho ya dipina ke ya Simon Rapuleng ka mana ka katlehong dimela hle Simon dimela ngwaneso are impa he ke ka mana ka makeleketla hona jwale thuli a ke ngola ke kopa dipina tsena tsepedi o kopile pina ya Sky Love is Blind a kopa level 42 Living Me Now ere ke qale ka yona he ngwaneso ke tsena he di alatela

0: Le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto tsengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka ho he, dikgethong tsena ke tlo voutela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o anehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Thutuloha o itlhabolle ha monate ho lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli Baby.
4: Ke sentse ke o hwehla, ke liatla tse mofuthu.
3: Ka mantaha ho isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho lesedi FM. Ho lesedi FM fela. Ke molelwa.

Pretty much on her right, Kalishumele Metsumedi, Refetela Moifong wa ditaba wa imatlafatse. Kelebile ha holo tsholana mo letsane tsamaya hantle o ile o phomola ho baneng ya ho tima o e gathile ka jeno re tlo boela re tiana hape lwana a kwano siale mo yeng na kong e tlang mo mamedi o fela go le jalo le nano le ke nankela ditaba ke le imatlafatse tsebeletsong ya le Lesedi FM re pele na lwana re kena go tseo re di hlophisitseng ka jeno re fetele ho tsietsi mo haladi ho re balla ditaba tsa hora ya le shumele mesemedi.

0: taba tsena tsa hora ya 12 di fella mona mamela tsa karatsang tsa lefatshe le bolipi ha o right lebele ya pele.
1: Jwale re fetela kgasong e otlolohileng, lenaneo ke la imatlafatshe ka dimakatsofolotsi.

0: Nako ke hora ya pele. O mametsele Sedi FM go tlhola gaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya pele le Sedi FM. O tla di ballwa ke tsietsi mohaladi. Empa pele ho moo o tla o balla dihlotsa tsona.
1: Ditaba boholo di amana le baphaphathehi ba batlang ditokomane tsa hore e be baphaphathehi nakong eo ba fitlang naheng ena. Nyewe kgatlhano le mogosi e busetswa morago. Go tse ding, mosadi a le dimo di masome a mararo o bolawa ka setlhogo porofenseng ya North West. Dimamele ka botlalo le bolepi di a latela hang ka moramona.

me kana ke no ha ba bona ba laola sphetipheti ba ba lea ba itsa ntotsena tsetinang ka ofela le sedi FM le sedi FM le ri tlokomele tla go di mahlo nako ke gora ya bobedi o mametse le sedi FM go tlhola khatso la Afrika Borwa di dabatsa o rabobedi di balwa ke tsietsi mohaladi.

0: di tabatsana tsa ra ya bobedi di fella mona boela mamela tabatseding ha o ra e tlabele ya mararo
1: ha go le bue mashane so ke le boahle ngwana mme me mo mamedia o shabana o kona jole metsotso me tlano hantle ka morao ho ram ya bobedi ya ho le sedi fm ke ne ke itse ha tabatsaka di ka ba hantle fela ha tabatsaka di ka loka ke utlwile mashane so hona jole o ile o palama o tseleng o ya be ma fofane mane ba o artambo kadu ka a road accident fund ke tla motswara hulukile ke tla mfumana ho ka ba jwang he hona jwa le motho motle ha nka o fa pina ya Miss Noxia.

0: di tabatsena tsa horra ya buraru di fella mona boela ba mona di tabatseding ha o right lebele ya bone ka Kenny tsenyane mudupi
1: basuthu kopana
2: basuthu kopana ngona
1: le tsela o pina ing mme re khwaelane dikopo.

0: etsang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: God is here.

0: Tibla Tash Lima we ya ntate le tsiona re tle le hlokomele batho ha ba ya ka dipene ba re ba longwala history ba se ke ba kgutla se ba di roba e ke e tshaba bona e la lone e la
1: aita ola skim sa drive sha puzet ba fetu le bulithabo amna tlhoka bana be zwa mnati klabraru go ga yana matla e matla e matla o ge matla ya mogapelo bana ba mmepoleke tsa motlhana go ketlolola tsotlhe bana ba mme ka lenako e nana fela mamela seale moya botlhale goreng ya botshelela spara motlhopatlhotsa batlile ba bana beso tanko
2: lebolethibos ai le re kenya moyeng ke yona nakoe re ke a utlwa le re kadile ka mfoselelo ya madotana ai le re kentse moyeng ke magobolo a ntlatla ka mokatele side

ke lebuile ha holo bana beso le sebeditse mo mamedi ho fela o le jwalo le nana o le kenang ke le nana o la ditaba la matshohlo ho le sedi FM impapel ho mo re fetela o kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelelang.

0: ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya borobonga le ke nang ha jole e ke la tsa di papadi
1: Dipapadi Holisedi FM
2: Khatsi Saida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa hore tla thabela go ba mona
1: Sadi papa di holisedi FM

0: FM le fumaneha leqhubung la 88.8 kapa downloada SABC Plus app o tlo kene motjheng wa kgaso ya lesedi FM. Nako ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya, mme naga e gaba e ba le lesedi FM ke molelwa. Lesedi FM ke molelwa, lesedi leo gantshetsang tsela ka sesotho se monate.
1: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng
0: le go fa maikutlo a o begang motšheng o nepaetseng wa puo ya Sesotho.
2: Dipapadi go lesedi FM.
3: Adi papa di holi sedia fam.

Ha ke o lebue Roika te mo mamedi ke o dumedisa. Muso ore o lekola ka potlako ditla morao tsa qeto ya morao tsena ya legotla la molao wa motheo e amang bapapathei ba batlang botshabedi le dipehelo tsa molao wa bapapathei. Komiti ya matona e tadimaneng le ditaba tsa bofalli e tlo kopana bosiung bona le mafapha a mehang ditsebi tsa molao. Hamwa le mahlakore amang a nang le kabelo ho fumana mokgwa o maleba wa ho hatela pele. Letona Mamoloko Gubai le ipileditse ho maAfrika Borwa ho rea kgobe matshwafo, mme a se ke a inahanela dintho tse siyo kapa hona ho hasa lesedi le fosahetseng. Mmuso o re o ikitletsa ho netefatsa tshireletso madibohong, taolo e ntle ya bofalli e kastana le ho ikobela molao ha re yeng dikgethong.

basotho re re ha balwana re re batlueleng balwane kinjanyana tsa sizumi di jana maro dira ke tsena di re tswetse matla ke a botimantsha kgomo ya koti o re re namolele morena o re namolele go babiti baloi batho ba etsang metlholo ena ka ofela lefatsheng mona re namolele go yona gobane ka metlha le matsatsi o dula gabile ga phetse go re lwanela le dintwa tse re sa di boneng o fitlha re beya goreng ya lesome tshebeletso ke ya lesedi go lekgotla la kgaso la aforika borwa tsena tsa go qetela ditaba re boetse re di balwa ke Kenny Modupi Makenzo.

Ntakantarimela eh ntate ntota musiyee di gatsaka dingata di tletse lefatshe batho ba ntlhoileng ba lekana le bangatang ke soteletse ngwana le bajwa tjhaa.

Le batho ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24. Mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete.